0: silencio.
1: Il capitano.
0: No.
2: La principessa.
0: Su, svegliati, buon clone.

0: una disgrazia.
1: Un assassino.
0: Il conte.
1: Il conte.
0: Com'è?
1: Là.
2: Un medico in nome di Dio.
0: Eccomi.
1: Il signore.
3: Giovanni Desirier.
2: Oh, presto.
3: Ha detto all'ambasciata di Francia.